0: e torniamo con il adesso.
1: Attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento,